0: oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho pinto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà non il desio.
1: Ah, ecco

0: a me già fossi.
1: Faccio schi miei desideri, arrivi nel cielo, e poi io mi bella.

festa, figlia d'Oronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono,

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e l'essa mor nel buio, alla letra porte passe miele.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor, mai fa.
1: Farmi sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A testar la vasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo. E poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira. Nion risponde. Elmira. Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, l'hai fermato.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cor.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché venisti.

Elisa tu sei, quel infelice io sono, il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto

0: Perché sugli occhi miei, anima altera, spiro l'audace moro.
1: Morresti anche a te. A te, mi moro.
0: Se altri noi di scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

al loro ufficio i sensi. Nome e aspetto di dolore. Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata.

Se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno.

0: prima di te voglio annoverare la morte a Dio.
1: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro. Lasciami dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guardi e costei da me tenete. Tu a questa morte, o oh, floridante.

0: riuscirà chi resista a lottrarmi?
1: Perseni s'ha tradito!
2: Poi l'ave con il brando spirito e l'anima di fuoco
3: nomi, voi proteggete l'innocenza!
0: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ah! Amico, resta per questi ciuffi!
3: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su terra!

all'alto. Ah, te stesso, orrante traditor, tu gli fidasti la preziosa spoglia per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

e sogno è tutto per me, e misero cor. Che veggio! Che sento! Catene! Tormento!

e regno e sogno è tutto per me e misero cor che veggio che sento catene tormento catene tormento son re ma tu me regno e di sogno tu me è tutto per me e misero cor è tutto tutto tutto per me e misero cor.